Dove gli ammoni fu de arm land powers, ma alla mala pende goeie land of powers, debe ammoni nang a pigioto en grote gebouwen. Kruka na alla kondre a abi mi mati, mi alias chedi agiu alla wantori, no broko ju kondre saka